0: Éxito tras éxito.
1: Globo.
0: Globo.
1: Éxitos todo el día.
2: Come posso indovinare dove sarà?